Nani wiriana hiyo no pia o makisero o mo o shishelola. Namite koseyo nubwele nda hon ruha wanyuo. Naro me liha we okume wakala. Emare ya 21 wara sikinse ni hali. So okume lela o maputu ni hala wiviana. Waholo wakakana hiyo ni provincia sikina sosuluela pao ni mako wampula. Ozambesia nare ohima wiwampula o Cabo Delgado. Ni onia sanno. Nira ho mariva musa maria fazenda ba microfoni kinda shera ni Julia Sindala. Osha ni okumi uorere.

Veramente meccio la mau, eccoci che la qua, il mai quindinio, lusso lumine di tu la pantengo, la bomba la laggo, co do stan, di tu pan parra di mustambi che ne ha stai stuti musin doi cinga, de zoitin di 36 minuti, di 32 secondi, ci capitalizzan di quimba come neco così, ma perché quimba come neco qua, ma pia da mazzi, austin di feccia, ci fu quangi. Veramente, mi sono malissimo, non ci sono quattro quanti ne hanno.

mukali hero kaleke na sana nato awahani ke nato mutunni kala mukulutu nuhina paviliwa ohera katwetu nasimaha wota kaliwa tu nato muluku hova hero kala nato ewe nire ya weyo naiko hawinto etwaye rivavi mutativo nira uere mukali hero valore.